0: tutto il mondo che non passa di notte a me, nella terra di strada, in giustizia e non apparaccia.
1: Levons-nous et chantons le cantique 53-02. Chaque jour de ma vie, la première et la cinquième strophe.